bidi ba ba do di do zit ba ba ba di ba ba do di zit. Yes. Man, I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.

zan, pa pa pa do do do do, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do, yes. Man, am I ripping this evening? Yeah. Up the laser.